tue mani. Bellissima mani. Le tue grandi piedi. Il tuo naso. Bella ragazza.